0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Ed è tutto, buon viaggio.
0: RT.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Ed è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagio la circolazione. L'unica eccezione in questo momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove registriamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Alexa.
1: Via Radio. Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. Al momento l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Ed è tutto, buon viaggio.
2: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Emilia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione interessa la 1 Milano-Napoli, dove troviamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Ed è tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose. Dici che resti, allora urlalo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione interessa la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda però la 1 Milano-Napoli, dove troviamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord.

nord verso Firenze dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Ed è tutto, fate buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Firenze. Il tratto si percorre in circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Firenze. Il tratto si percorre in circa 40

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: via radio.
1: Una buona giornata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, per il traffico congestionato si registrano 6 km di coda sulla A9 e Lenate Chiasso, tra Chiasso e Como Grandate in direzione di Lenate, e 1 km di coda sulla A23 Udine Tarvisio, tra Tarvisio Sud e Dugovizza verso Udine. Per il traffico intenso sulla A22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia, 6 km di coda da Carpi verso la 1 Milano Napoli, e code a tratti sulla A26 Genova Gravellona tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto due incidenti causano code di 2 km tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna e di 1 km tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. E invece un veicolo fermo in avaria alla causa delle code di 1 km tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: RTL 100

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Pia Radio.
1: 30 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, per il traffico congestionato si registrano 6 km di coda sulla 9, Lainate-Chiasso, tra Chiasso e Como Grandate in direzione di Lainate, e 1 km di coda sulla A23 Udine-Tarvisio, tra Tarvisio Sud e Dugovizza verso Udine. Per il traffico intenso sulla A22 del Brennero non gestita, Autostrade per l'Italia, sono 6 km di coda da Carpi in direzione della 1 Milano-Napoli. Code a tratti sulla A26 Genova-Gravellona tra diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova, e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sempre su questa autostrada, due incidenti causano code di 2 km tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna e 1 km tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara, mentre per lavori 1 km di coda tra Pedase e Grotta a Mare sempre in direzione Pescara. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 9 Lenate Chiasso. Per il traffico congestionato sono 6 km di coda tra Chiasso e Como Grandate in direzione di Lenate. Un chilometro di coda sempre per la stessa causa si registra anche sulla 23 Udine Tarvisio tra Tarvisio Sud e Dugovizza verso Udine. Traffico intenso sulla A22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia. 6 km di coda da Carpi verso la 1 Milano-Napoli. Code a tratti sulla 26 Genova-Gravellona tra Diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova e sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro e tra Forlì e Cesena. Sempre su questa autostrada, per chi viaggia verso Pescara, si segnalano code per un chilometro tra Ancona Sud e Civitanova Marche a causa di un incidente, mentre per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. C'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con 6 km di coda tra Chiasso e Como Grandate in direzione Lainate. E stessa situazione sulla 23 Udine Tarvisio, la coda è di 1 km tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. La circolazione è intensa sulla 22 Brennero Modena, la coda è di 6 km tra Carpi e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Modena. E code per traffico sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara si segnalano 3 km di coda per un incidente che ha visto coinvolti un camion e un'auto. È tutto al momento, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente risolto rimangono 2 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Per un incidente tra un camion e un'auto sulla 14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara si segnalano 3 km di coda al momento, una la corsia al transito. E c'è coda al traforo del Monte Bianco per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 minuti, mentre il traffico è congestionato con 4 km di coda sulla 9 Lainate Chiasso tra Chiasso e Como Grandate in direzione Lainate e stessa situazione sulla 23 Udine Tarvisio, la coda è di 1 km tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Al momento è tutto, guidate sempre con prudenza, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico per un incidente tra un camion e un'auto sulla 14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Si segnalano 3 km di coda al momento, una la corsia al transito. E c'è coda al traforo del Monte Bianco per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. I tempi di attesa sono di 1 ora e 30 minuti. Il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con 2 km di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate, e il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, code sulla 1 Milano Napoli tra Fine Complanari di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna, e circolazione intensa sulla 22 Brennero Modena, la coda è di 6 km tra Carpi e il bivio con la 1 Milano Napoli verso Modena. È tutto, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. Sulla 14 Bologna-Taranto, per un incidente tra un camion e un'auto, si segnalano 3 km di coda tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara, al momento una la corsia al transito. E c'è coda al traforo del Monte Bianco per attraversare il piazzale francese verso Cormaieri. I tempi di attesa sono di 1 ora e 30 minuti. Il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con 1 chilometro di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate, mentre il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova. Code sulla 1 Milano Napoli tra Fine Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Bordogne, e sulla 22 Brennero Modena con 4 chilometri di coda tra Carpi e il bivio con la 1 verso Modena. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto, dove si segnalano 3 km di coda per lavori di ripristino in seguito ad un incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. E c'è coda al traforo del Monte Bianco, corre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lainate Chiasso il traffico è congestionato con 1 km di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova. E code sulla 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. E sulla 22 Brennero Modena ci sono 4 km di coda per un incidente tra Trento Sud e Rovereto verso Modena. E a seguire il traffico è intenso con 4 km di coda tra Carpi e Bivio con la 1 Milano-Napoli verso Modena. È tutto al momento, guidate con prudenza.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto, dove si segnalano 3 km di coda per lavori di pristino in seguito ad un incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. E c'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Sulla 9 Lainate Chiasso il traffico è congestionato con 1 km di coda tra Como Monti Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate.

e circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, e sulla 22 Brennero Modena ci sono 4 km di coda per un incidente tra Trento Sud e Rovereto verso Modena, e a seguire 4 km di coda per traffico intenso tra Carpi e Bivio con la 1 Milano-Napoli verso Modena. È tutto al momento, queste le principali notizie di traffico, guidate con prudenza e buon viaggio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ripristino. In seguito ad un incidente si segnalano 3 km di coda tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. E coda al traforo del Monte Bianco, occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con 2 km di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate, e circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova. 4 km di coda li troviamo sulla 22 Brennero Modena tra Carpi e il bivio con la 1 Milano Napoli verso Modena, e coda sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Fiera Imola in direzione Ancona. E queste sono le principali notizie di traffico da Autostrade per l'Italia. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ripristino. In seguito ad un incidente si segnalano 3 km di coda tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. E c'è coda al traforo del Monte Bianco e occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con 2 km di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. E circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova. 2 km di coda li troviamo sulla 22 Brennero Modena tra Carpi e il Bivio con la 1 Milano Napoli verso Modena. Code sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona. E sulla 7 Serravalle Genova 1 km di coda per lavori verso Genova tra Vignole Borbera e Roncoscrive. 2 tra Roncoscrive e Busalla. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 14 Bologna-Taranto si segnalano 3 km di coda per lavori di ripristino in seguito ad un incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. E c'è coda al traforo del Monte Bianco e occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Il traffico è congestionato sulla 9 Lainate-Chiasso con 2 km di coda tra Como, Monte Olimpino e Como Grande andate in direzione Lainate e circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa, Bettole e Masone.

verso Genova. Code sulla 4 Milano Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, e 2 km di coda li troviamo sulla 22 Brennero Modena, tra Carpi e il Bivio, con la 1 Milano Napoli verso Modena. E per lavori sulla 7 Seravalle Genova, la coda è di 1 km verso Genova, tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia. È tutto, buon viaggio. RTL 102.5.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lainate Chiasso c'è coda per un veicolo fermo tra Chiasso e Como Centro, e a seguire il traffico è congestionato con 2 km di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, code

sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, e per lavori sulla 7 Seravalle-Genova verso Genova la coda è di 1 km tra Vignole, Borbera e Roncoscrivi, a seguire 2 km di coda tra Roncoscrivi e Busalla. Ricordo che in prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico al traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa sono di un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lainate Chiasso in direzione Lainate c'è coda per un veicolo fermo tra Chiasso e Como Centro, e a seguire il traffico è congestionato con 2 km di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. Coda per attraversare la dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E la circolazione è intensa ancora sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova, mentre per lavori sulla 7 Serravalle-Genova verso Genova la coda è di 1 km tra Vignole e Borbera e Ronco-Scrivia, a seguire 2 km di coda tra Ronco-Scrivia e Busalla. Ricordo che in prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico in diminuzione su tutta la nostra rete. Vediamo insieme le notizie di rilievo al traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa sono di un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lainate Chiasso il traffico è congestionato con un chilometro di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso Lainate. Tempi di percorrenza di mezz'ora. Circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova e sulla diramazione Predosabettole per un incidente autonomo. Si segnala un chilometro di coda tra Novi Ligure e il bivio con la 26 verso Gravellona. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova la coda è di 2 km tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova e stessa situazione sulla 14 Bologna Taranto. Si segnalano 2 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara. Ricordo che in prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia. È tutto al momento. Buon viaggio!

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, tratto marchigiano tra Pedaso e Grotta Mare per chi viaggia verso Pescara. 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre sulla 14, ma sul tratto abruzzese in direzione di Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, 1 chilometro di coda per un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Grandate, per chi è diretto verso Lenate sono 3 km di coda per il traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Ed ora, prima di chiudere, vi ricordiamo di guidare con prudenza e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 9 Lanate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Grandate, per chi viaggia verso Lanate 3 km di coda per il traffico congestionato, il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per Acerra Fragola e quello con la 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli, 1 km di coda per il traffico congestionato con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia al traforo del Monte Bianco si registra un tempo di attesa di un'ora sul piazzale dalla Francia verso l'Italia. E poi vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un tratto non gestito dalla nostra società al traforo del Monte Bianco per la rimozione di un veicolo fermo in avaria. Il traforo stesso è chiuso in entrambe le direzioni. Ed ora sui tratti di Autostrade per l'Italia. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, quello marchigiano, tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara, un chilometro di coda per lavori in galleria e traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Proseguendo sulla 14, ma sul tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari, anche qui un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico però transita su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso Lenate, 3 chilometri di coda per il traffico congestionato, tempo di percorrenza di 30 minuti. È tutto, buon viaggio!

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione di Lenate, 3 km di coda, la tendenza è stabile, causati dal traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 20 minuti. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto, tratto abruzzese, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Bari, 1 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ricordo poi che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. E prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: RTL 102.5

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi è diretto verso Bari. 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Traffico che scorre su una corsia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Andiamo a dare uno sguardo ora ai tratti non gestiti dalla nostra società. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove si registra un tempo di attesa di un'ora sul piazzale dalla Francia verso l'Italia, e sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Tor Cervara e la fine della complanare, coda causata da un incidente. Torniamo sui tratti di Autostrade per l'Italia per ricordare che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre due le segnalazioni di traffico sui nostri tratti. Partiamo da quello abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Per chi viaggia verso Bari, un chilometro di coda con tendenza stabile per lavori in galleria, traffico che scorre su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo in Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione di Lenate, 3 chilometri di coda, anche in questo caso la tendenza è stabile per il traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Al traforo del Monte Bianco si registra un tempo di attesa di un'ora sul piazzale dalla Francia verso l'Italia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prestate sempre la massima attenzione alla guida e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia. È tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sempre due le segnalazioni di traffico sulla nostra rete: sulla 14 Bologna-Taranto, tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Bari, 1 chilometro di coda con tendenza stabile per lavori in galleria. Traffico che transita su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione di Lenate, 3 chilometri di coda, anche qui la tendenza è stabile per il traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove si registra un tempo di attesa di 2 ore e 15 minuti sul piazzale dalla Francia verso l'Italia, e sulla 22 Brennero Modena tra Carpi ed Il Bivio con la 1 Milano Napoli verso Modena, 2 chilometri di coda per traffico. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano. Per chi è diretto verso Brescia, coda per un incidente risolto, il traffico transita su tutte le corsie. Rimaniamo in Lombardia, andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. Per chi è diretto verso Lainate, 3 km di coda con tendenza stabile per il traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Ed ora sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Per chi viaggia verso Bari, 1 km di coda con tendenza stabile per lavori in galleria. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. E per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dal tratto abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto. Tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, per chi viaggia verso Bari, si è formato un chilometro di coda per un tamponamento avvenuto in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo ora in Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso. Tra Como Monte Olimpino e Como Grandate, per chi è diretto verso Lenate, 3 chilometri di coda con tendenza stabile per il traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Sempre in Lombardia, ma sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Cormano verso Brescia, code a tratti causate dal traffico intenso. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Al traforo del Monte Bianco si registrano tempi di attesa di 2 ore e 15 minuti dalla Francia verso l'Italia. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, andiamo sulla 9, Lenate Chiasso tra Como Monti Olimpino e Como Grandate. Per chi viaggia verso Lenate, 5 km di coda con tendenza all'aumento per il traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Ed ora in Liguria, sulla 12, Genova Sestri Levante. Appena arrivata la notizia, tra Rapallo e Recco, per chi è diretto verso Genova, si è formata coda per la rimozione di materiali presenti sulla sede stradale. Ora sul tratto abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, per chi viaggia verso Bari, 1 km di coda per lavori in galleria. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un invito alla prudenza per chi è in viaggio sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra. Per chi è diretto verso Roma è avvenuto un incidente tra tre auto. Siamo all'altezza del chilometro 20. Vi invitiamo dunque a moderare la velocità. Ed un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. Per chi viaggia verso Lainate, 5 km di coda, la tendenza all'aumento, la causa è il traffico congestionato, il tempo di attraversamento della coda è di 30 minuti. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo al traforo del Monte Bianco, dove si registrano tempi di attesa di un'ora sul piazzale dalla Francia verso l'Italia. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione sui nostri tratti. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lanate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. Per chi viaggia verso Lanate, 5 km di coda, la tendenza è stabile, la causa è il traffico congestionato. Il tempo di attraversamento della coda è di 25 minuti. Ed ora andiamo sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Il traforo del Monte Bianco è chiuso in entrambe le direzioni per la rimozione di un veicolo fermo in avaria. Inoltre si registrano tempi di attesa di un'ora sul piazzale dalla Francia verso l'Italia. E sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, prudenza, perché tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est è avvenuto un tamponamento e si viaggia su una sola corsia. Queste al momento le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: media. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lainate Chiasso, dove tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lainate registriamo 5 km di coda per traffico congestionato. I tempi di percorrenza al momento sono di circa 30 minuti. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa un'ora. Andiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento della rete in direzione di Pescara si procede lento tra Rosete e Pescara Nord con tempi di percorrenza di 15 minuti. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dal tratto lombardo della A9, Lainate Chiasso, dove tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lainate registriamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato. Andiamo poi sulla 26 dei Trafori, dove tra Masone Ovada verso Gravellona ci sono code per un veicolo in panne all'interno di una galleria. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul Piazzale Francese per entrare in Italia è di circa un'ora, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto verso Roma segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti 2 camion e un'auto. Ci spostiamo poi sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove tra Cervete e Torri in Pietra verso Roma registriamo 2 chilometri di coda per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche all'eccezione al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto verso Roma il traffico è momentaneamente bloccato con 2 km di coda per un incidente tra due camion e un'auto. Ci spostiamo poi sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma registriamo 2 km di coda per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Andiamo poi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma-Centro ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina. Mentre sulla 26 dei Trafori, tra Mazzone e Ovada verso Gravellona, permangono 2 km di coda per un veicolo in panne da poco rimosso all'interno di una galleria. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa un'ora.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto verso Roma il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente tra due camion e un'auto. Ci spostiamo poi sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove tra Cervetere e Torre in Pietra verso Roma registriamo 2 km di coda per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente. Andiamo poi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina, mentre sulla 26 dei trafori tra Mazzone e Ovada verso Gravellona permangono 2 km di coda per un veicolo in panne ormai rimosso. Inoltre nella stessa direzione, per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto, il traffico è momentaneamente bloccato con 2 km di coda tra il bivio per la 10 Genova Savona e Mazzone. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto verso Roma il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente tra due camion e un'auto. Ci spostiamo poi sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma registriamo 2 km di coda per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente. Andiamo poi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina, mentre sulla 26 dei trafori tra il bivio per la 10 Genova Savone e Masone verso Gravellona il traffico non è più bloccato, ma registriamo 2 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa un'ora. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto verso Roma il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente tra due camion e un'auto. In alternativa consigliamo di uscire a Fabbro, percorrere la strada provinciale Umbro-Casentinese per poi rientrare in autostrada ad Orvieto. Ci spostiamo poi sulla 26 dei trafori, dove tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Mazzone verso Gravellona permangono 3 km di coda per un incidente da poco risolto all'interno di una galleria, mentre al traforo Montebianco l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa un'ora. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Orvieto verso Roma registriamo 5 km di coda per un incidente tra due camion e un'auto. Al momento si transita su una sola corsia. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Andiamo poi nella capitale, dove sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccia e la tangenziale est in direzione Roma Centro, ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa 30 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto verso Roma registriamo 4 km di coda per un incidente tra due camion e un'auto. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. Consigliamo di uscire a Fabbro, percorrere la strada provinciale Umbro-Casentinese per poi rientrare in autostrada ad Orvieto. Ci spostiamo poi nella capitale, dove sul tratto

urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro, ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina. Flussi intensi anche a Napoli, dove sulla tangenziale cittadina tra Viale Maddalena e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbri e Orvieto verso Roma registriamo 4 km di coda per un tamponamento tra due camion e un'auto. In prossimità dell'incidente il traffico defluisce su una sola corsia. Consigliamo di uscire a Fabbro, percorrere la strada provinciale Umbro Casentinese per poi rientrare in autostrada ad Orvieto. Ci spostiamo poi nella capitale, dove sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla

Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro, ci sono code per traffico sulla viabilità esterna. Flussi intensi anche a Napoli, dove sulla tangenziale cittadina, tra Capo di Chino e Corso Malta, ci sono code verso Pozzuoli. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbri e Orvieto verso Roma registriamo 3 km di coda per un tamponamento tra due camion e un'auto. In prossimità dell'incidente il traffico defluisce su una sola corsia. Consigliamo di uscire a Fabbro, percorrere la strada provinciale Umbro-Casentinese per poi rientrare in autostrada ad Orvieto. Ci spostiamo poi nella capitale, dove sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma-Centro, sono code per traffico sulla viabilità esterna. Flussi intensi anche a Napoli, dove sulla tangenziale cittadina

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma registriamo un chilometro di coda per un tamponamento tra due camion e un'auto. In prossimità dell'incidente il traffico defluisce su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Ci spostiamo poi al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina tra Viale Maddalena e Corso Mal, ci sono code verso Pozzuoli. Vi informo che per lavori di ammodernamento della rete sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 di domani mattina è chiuso il tratto compreso tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova, mentre dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra il bivio per la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova sulla 26 dei trafori. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete e vi informo che per lavori di ammodernamento della rete sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 di domani mattina è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Villa Marzana, si può rientrare in autostrada alla stazione di Boara. Mentre sulla 26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto compreso tra il bivio per la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, dove sempre per lavori la stazione di Firenze in Pruneta, a partire dalla mezzanotte fino alle 4, sarà chiusa in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Roma. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessuna particolare criticità al momento. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto che va da Villa Marzana a Rovigo in direzione di Padova fino alle 8 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto che va da Villa Marzana a Rovigo in direzione di Padova fino alle 8 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti ed Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto che va da Villa Marzana a Rovigo in direzione di Padova fino alle 8 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano e il traffico bloccato per chi viaggia verso Firenze. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima a Calenzano e il traffico bloccato per chi viaggia verso Firenze. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano e il traffico bloccato per chi viaggia verso Firenze. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete e allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto che va da Villa Marzana a Rovigo in direzione di Padova fino alle 8 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Una buona nuotata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli è chiusa l'entrata della stazione di Firenze in Pruneta verso Bologna e l'uscita per chi proviene da Roma. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: to talk about.
1: Via Radio. Una buona nuotata da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli è chiusa l'entrata della stazione di Firenze in Pruneta verso Bologna e l'uscita per chi proviene da Roma. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Una buona nuotata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto che va da Villa Marzana a Rovigo in direzione di Padova fino alle 8 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

7. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto che va da Villa Marzana a Rovigo in direzione di Padova fino alle 8 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto che va da Villa Marzana a Rovigo in direzione di Padova fino alle 8 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!